si spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono alle loro coscienze.

gente, lucha por la gente. Rocksteady Ska, bring it on.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

anche ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

0: Music!
1: That's right.
0: Music!

गैम्बलर।

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

0: ogni sabato dalle 11 alle 12 su Share Radio. Share in party now, share in
1: party. Ma buongiorno, buongiornissimo a tutti carissimi ascoltatori di Share Radio, qui che vi parla il vostro Leonardo Marchese e sono pronto per tenervi compagnia come ogni sabato dalle 11 alle 12 con una nuova puntata di Share in Pari, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio dove è dedicata alla migliore musica dance EDM del momento e in questo programma avete modo di scoprire anche qualche talento nuovo oppure artista nicchia, ma non oggi, anche se ci sarà qualche nome nuovo per voi. Quindi ve ne parlerò un attimo e di fare un salto indietro nel tempo grazie al Back in Days, scoprire diversi sottogeneri della musica elettronica EDM del momento e soprattutto di ascoltare un mashup realizzato dal sottoscritto che è terminata la diretta, potete ritrovare sul mio canale YouTube e alcuni sono disponibili pure su SoundCloud. Su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, Leonardo Marchese, anche se il mashup di oggi è un mashup molto particolare, non solo per le canzoni che ho unito insieme, perché sarà un mashup animato, ovvero a tema cartoons, ma anche perché si tratta di una collaborazione con una mia carissima ascoltatrice che magari nominerò più avanti quando saremo arrivati al momento del mashup del giorno. Intanto, se sentite un rumore di sottofondo è semplicemente la mia ventola che, visto che qui a Share Radio non hanno l'aria condizionata, ho pensato di portarmi un mini ventilatore. E oggi avremo tratto un disco spettinato che sentirete nel secondo set mixato di oggi, ve lo anticipo di già, e ci sarà anche un il mio shop però è radiofonico, per adesso una puntata abbastanza leggera a parte questa canzone. E niente, io adesso direi partire subito con il primo disco di oggi. Oggi torneremo a parlare di eventi, ma non solo, perché parleremo anche di moda e di un artista che purtroppo ci ha lasciato. Ma adesso direi partire subito con il primo disco di oggi. Iniziamo con la nuova di Alan Walker, questa è The Sting Within Me, qui su Share Radio.

Siamo partiti con il nuovo singolo di Alan Walker dal titolo The Singing With Me, With Me, canzone che insomma è uscita di recente, da pochissimo, il suo nuovissimo singolo. Tra l'altro ha pubblicato un nuovo album di recente Alan Walker, e la cosa particolare di questo suo ultimo album in studio è che praticamente ha pubblicato tutti i singoli prima dell'uscita del disco. Ma adesso torniamo a parlare di musica e iniziamo a parlare oggi di eventi musicali. Sì, la prima parte di oggi sarà dedicata a questo, e la prima però non è proprio un evento musicale, però c'entra con la musica e riguarda Fred Again, che sarà l'artista principale dell'evento inaugurale di Trans Plus Future Sounds, che è una nuova serie dedicata al supporto di creatori di musica trans, non in genere musicale, ma proprio di che viene questa patologia, che si terrà agli Abbey Road Studios, anzi che si è tenuto agli Abbey Road Studio questo venerdì 19 giugno. Il workshop gratuito di produzione e composizione musicale si è tenuto dalle 15 alle 20 e ha visto riunire autori, produttori, professionisti dell'industria musicale transgender per un pomeriggio di tutoraggio, sviluppo di competenze e anche creazione di comunità. E l'evento ha accolto 15 cantautori trans, 15 produttori musicali e 15 professionisti del settore. Fred Again ha tenuto una sessione di 2 ore e mezza e il programma include workshop, un'esibizione dal vivo di Trans Voices e la distribuzione gratuita di attrezzature plug-in e anche un ricevimento serale volto a promuovere networking e la collaborazione. Quindi siete trattato di un evento molto particolare che ha visto come protagonisti, quindi insomma, le persone trans e anche la musica. Quindi deve essere stato un evento molto interessante. Ma a proposito di musica, il prossimo disco è uno dei pezzi più interessanti del momento per quanto riguarda il sottoscritto. Sto parlando del nuovissimo singolo di Cascade, tornato su delle sonorità melodiche. Questa è la sua nuova canzone dal titolo Come Back Around qui su Share Radio.

Ed era Cascade con il suo nuovissimo singolo di The Rock Comes Back Around, questo scene. E adesso devo parlare di eventi qui in Italia, di un concerto che si terrà quest'estate, anzi di due date che ha annunciato un noto artista di musica techno, perché i magazzini generali Offbeat e Jasmine Promo, Cervo e Jasmine Milano presenteranno XXX Summer Celebration, ovvero due date esclusive per celebrare i 30 anni dei magazzini generali, con il DJ set di Sven Vatt, un DJ producer tedesco considerato pioniere della musica techno. E le date saranno martedì 11 agosto al Jasmine di Porto Cervo e venerdì 11 settembre al Jasmine di Milano. E Sven Vatt è riconosciuto a livello mondiale proprio come uno dei nomi più conosciuti del panorama techno contemporaneo, e si distingue per i suoi DJ set energici dove si passa dalla techno ai suoni ambient. Ed è in attività da ormai più di 40 anni, è nato nel 1964 in Germania, ha iniziato a suonare nei locali, pensate un po', alla tenera età di 18 anni, e proprio quando è arrivata la prima ondata di musica techno in Germania negli anni 90, lui è diventato subito uno dei protagonisti di questa rivoluzione musicale, grazie al suo sound nuovo e anche diverso. E dal 97 sta tenendo degli eventi chiamati Cocoon, che poi sono diventati anche la sua etichetta musicale ed anche un'agenzia di eventi che sta tenendo un successo internazionale. E in più ha avuto anche modo di suonare in feste più importanti di tutto il mondo ed è stato premiato dalla città di Francoforte con la targa Golden Plaque, che è stata rilasciata a coloro che hanno dato un contributo alla vita culturale della città. E Sven Vatt ne ha dato. Sta continuando a produrre musica, tra l'altro è nonostante sia in attività da più di 40 anni, e poi qualche annetto fa, 4 anni fa, è uscito il suo ultimo album in studio chiamato Catharsis, e quest'estate tornerà in Italia dopo tanti anni di assenza per due date esclusive, appunto in occasione dei 30 anni dello storico locale milanese, ovvero i magazzini generali. E a proposito di Italia, la prossima canzone è un disco leggermente spettinato, ma non lo è, perché lo sentirete più avanti. Il disco spettinato è una produzione made in Italy, non è l'unica che sentirete oggi, realizzata da Benny Benassi. Questa è California Dreaming, la sua nuova canzone, questo Share Radio.

ed era California Dreaming, il nuovo singolo di Benny Benassi. Questo show radio con questa canzone è tornato un po' il mio lato tamarro, che però sentirete tutto nella secondo set mixato, perché nel secondo set mixato ascolterete anche il disco spettinato del giorno. Ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il mashup del giorno, e si tratta di un mashup molto particolare, e tra poco svelerò il perché. Back Music Shaker.

0: Dico che quello di oggi è un mashup molto particolare, perché si tratta di un mashup a tema cartoons, cartoni animati, che ho realizzato insieme a una mia carissima ascoltatrice, che allora non leggerete il suo nome quando il mashup sarà disponibile su YouTube e anche su SoundCloud, ma mi sembra giusto citarla qui adesso in onda, perché si tratta veramente di un'ottima musicista e per questo mashup abbiamo pensato di collaborare insieme, riarrangiando uno dei pezzi uniti in questo mashup, che sono due sigle di cartoni animati. Ma prima vi ricordo che appena termina la diretta potete ritrovare i mashup che sentirete adesso in onda sul mio canale YouTube e anche su SoundCloud. E la canzone che abbiamo deciso di riarrangiare insieme, abbiamo apparentemente suonato la melodia di questo, della sigla di questo cartone animato al pianoforte, e io al pianoforte, la mia cara ex ascoltatrice di nome Elisa Feniello al pianoforte e al sax, è la sigla del cartone animato Sean Vita da Pecora.
1: He's shown the shape, he's shown the shape. Even mucks about with those who...
0: Anche se sentirete pure la versione originale di questa canzone, quindi anche la sigla. E questa canzone è stata unita insieme ad una delle tante colonne sonore della saga di One Piece. Queste sono le due canzoni che sono state unite insieme in questo mashup che ho realizzato anche grazie al contributo di Elisa Feniello, direttamente dalla Monza e Brianza, quest'ottima musicista che mi ha consigliato di realizzare questo mashup che abbiamo realizzato insieme, e non vedo l'ora adesso di farvi ascoltare il risultato finale. Queste sono la sigla di Sean Vita da Pecora e una delle colonne sonore di One Piece unite insieme. Il mashup si intitola Sean the Piece.

ed era il mashup del giorno, questo Sharedio mashup molto particolare realizzato grazie al contributo della mia più cara ascoltatrice fan numero uno Elisa Feniello dalla Monza e Brianza, che devo ringraziare tantissimo perché lei non solo è, ragazzi, la mia fan numero uno, la fan numero uno di questo programma, soprattutto Sharing Party. Pensate che lei mi ascolta ogni sabato, quindi non posso fare altro che ringraziarla, ma è anche veramente un'ottima, ma veramente eccezionale musicista. E ragazzi, se avete l'occasione, so che non dovrei fare queste cose, ma vorrei approfittarne per fare un po' di spot, di promozione a questa bravissima ragazza, perché se avete l'occasione stasera andate ad assistere al suo concerto con la sua band ad Arcole, ad Arcole Street Festival. E sì, questa ragazza suona in una band e anche tre bande, quindi è pazzesca veramente, e oggi farà un concerto con la sua band all'Arcole Street Festival. Si tratta di un evento gratuito, quindi se avete l'occasione, cari ascoltatori che mi state seguendo, non perdetevi assolutamente stasera la sua performance. Suonerà dalle 19 fino alle 19:45 e poi anche verso le 10 di sera, ma qui non so darvi di ben preciso gli orari, però se avete l'occasione davvero non perdetevi questa occasione per andare ad assistere alla performance da vivo di questa mia carissima ascoltatrice. Ma adesso torniamo a noi, adesso dobbiamo parlare anche un po' di moda, degli Swedish House Mafia, perché hanno lanciato una collezione ispirata ai mondiali di calcio. La nuova linea del trio di Stoccolma fonda l'estetica delle classiche divise da calcio con il loro stemma e anche il numero 3 in un lancio perfettamente in linea con il momento calcistico globale dell'anno. E i capi in questione includono maglie da calcio e maniche corte, pantaloncini, tutte in una felpa pesante con cappuccio, tutti con il logo Swedish House Mafia, e lo stemma del trio ed è incentrata tutta sul bianco e nero. E tra l'altro non è la prima volta che la musica elettronica si lega con il calcio, perché se vi ricordate già un paio di anni fa, nel 2016, abbiamo avuto David Guetta che aveva realizzato la hit This One's For You con Zara Larsson, e che per quest'anno ha realizzato sempre per i mondiali di calcio, pensate un po', una collaborazione, una canzone con Megan Thee Stallion, Andrea Bocelli e la vocalist delle Antrix del brano Go Golden di Rumi. Ma adesso torniamo alla nostra musica. Il prossimo disco è un pezzo veramente molto particolare, perché si tratta di un brano house che unisce la house music con la disco, ed è il nuovo singolo di Blondish dal titolo Lovers on the Dance Floor. E poi torniamo indietro giusto di qualche annetto, ci andiamo ad ascoltare uno dei pezzi moderni più belli secondo, per quanto riguarda il sottoscritto. Sto parlando di Plasma Donna e la sua meravigliosa Mercy, canzone che vi ho già proposto in una puntata di questo programma, ma oggi vi faccio ascoltare intanto Blondish, questa Lovers on Dance Floor.

ed era Bless Madonna con questo bellissimo disco di soli 2 anni fa che avevo proposto in una puntata di Sharing Party, non ricordo esattamente la stagione in questo momento, dal titolo Mercy, una canzone veramente pazzesca che insomma si ispira tanto al passato, ricorda tanto la disco music, anche unita però alla house. A me ricorda tanto anche i primi brani house storici, quelli degli anni 80, anche degli anni 90, ma questo non nega il fatto che questo è un brano di altissimo livello, con anche una voce pazzesca. Prima invece avete ascoltato il nuovo singolo di Blondish dal titolo Lovers on the Dance Floor, e adesso è arrivato il momento di fare un tuffo nel passato grazie al Back in the Days. Oggi per il momento Back in Days ho scelto come la scorsa settimana un disco pazzesco, perché siamo negli anni 70, è un brano del 1978 realizzato da una rockstar, e anche questo pezzo, quando, come il brano precedente che avevo proposto la scorsa settimana di Queen, quando uscì insomma non fu apprezzato dalla critica, anche questo pezzo anzi, pensate che i fan dell'artista attaccarono parecchio la superstar, ma anche i critici musicali, accusandolo di star tradendo le sue radici. Ma nonostante ciò, pensate che adesso questa canzone non è solo una delle sue canzoni più conosciute di sempre, ma è entrata nella classifica delle canzoni migliori di sempre, secondo Rolling Stones. E quindi stiamo parlando di un evergreen che non passerà mai di moda. Sto parlando di Rod Stewart e della sua bellissima Do You Think I'm Sexy, anno 1978.

E diciamolo anche oggi che ho fatto sognare come la scorsa settimana con il momento Back in the Days del giorno, proponendovi questo bellissimo brano realizzato da Rod Stewart dal titolo Do You Think I'm Sexy, anzi Do You Think I'm Sexy, direttamente dal 1978, una canzone che quando uscì creò non poche polemiche perché venne considerata come un tradimento da parte dell'artista, soprattutto dai suoi fan, ma nonostante ciò è uno dei suoi cavalli di battaglia ed è anche una delle canzoni più belle di sempre, considerata tra i pezzi migliori di sempre, soprattutto da Rolling Stones. E a proposito di passato, beh, adesso va a parlare di un artista che di recente ci ha lasciato, stiamo parlando di Oliver Tree, conosciuto per aver collaborato con Robin Schulz e anche con David Guetta. Purtroppo il 14 giugno ci ha lasciato all'età di 32 anni, ma non sono qui per parlare, diciamo, della sua morte, ma di una cosa molto bella che aveva intenzione di fare, perché Oliver Tree aveva intenzione di lasciare il suo patrimonio a giovani artisti. E sì, il musicista è morto domenica 14 giugno a Rio de Janeiro all'età di 32 anni, e ci sono state un sacco chiaramente di condoglianze da parte di artisti noti del panorama della musica elettronica di oggi. E un giovane musicista, appunto, è morto questa domenica all'età di 32 anni, ma prima della sua scomparsa aveva rivelato che i proventi del suo catalogo e i diritti d'autore sarebbero stati donati non alla sua famiglia, ma ad artisti emergenti che inseguivano i propri sogni. E il piano è stato confermato proprio durante una recente apparizione dell'artista al The Zach Stank Show, dove dichiarò di aver fondato un'organizzazione creata per ridistribuire il suo patrimonio, chiamata Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Business. Ed è detto durante l'intervista: quando morirò la mia famiglia nessuno riceverà la mia famiglia non riceverà nemmeno un centesimo. Ho creato una fondazione, si chiama Dr. Oliver Tree e Art Grants for Baby Business. Torniamo in Italia con il prossimo pezzo, che è il nuovo singolo di Giuseppe Ottaviani, e alziamo anche i BPM con questa canzone, perché il prossimo disco che sto per proporvi è un brano trance, un sottogenere di musica elettronica che prende anche degli elementi dalla musica progressive house, ma soprattutto è un genere di musica molto ma molto rapido, e ve ne accorgerete adesso mentre ascolterete questo bellissimo brano di Giuseppe Ottaviani dal titolo Runaway, qui su Share Radio.

Ed era la nuova di Giuseppe Taviani dal titolo Runaway, questo Charade, canzone che ci ha portato alla, che ci porta all'appuntamento con il secondo set mixato di oggi, che si apre con il nuovo singolo di Oliver Heldens insieme a Sam Harper, tornato alle sue classiche sonorità Future House con questo nuovo brano dal titolo Satisfy. A seguire c'è il disco spettinato del giorno, che è un remix realizzato dagli italiani Medusa per la famosissima Tell Me Why di Super Mode. E chiudiamo facendo un salto indietro nel tempo di 15 anni, quindi siamo nel 2011, in quell'anno uscì questo brano pazzesco di Adele dal titolo Set Fire to the Rain, che però vi propongo nel remix di Thomas Gold.

0: ed era Adele
1: con Set Fire to the Rain,
0: la bellissima Set Fire to the Rain, direttamente da lontano 2011,
1: in questo bellissimo remix realizzato da Thomas Gold, che io ho scoperto proprio all'epoca quando uscì grazie ad una nota trasmissione radiofonica su un'altra radio che non posso nominare perché non si va a sponsor ad altre radio, una radio nazionale comunque si tratta, ed è una bellissima versione secondo me questa, realizzata da Thomas Gold, molto diversa dall'originale, nel senso che allora porta rispetto ai comandi originale, perché come avete notato c'è una parte che identica al pezzo di Adele, la prima strofa, poi però prende una svolta progressive house questo remix ed è molto interessante. Prima avete ascoltato il disco spettinato del giorno, che è Tell Me Why di Supermode nella versione remixata dai Medusa, e abbiamo aperto questo secondo set mixato con la nuova di Oliver Eldens, che è tornato un po' alle sue radici future house con questo nuovo singolo dal titolo Satisfy. Stiamo quasi per arrivare alla fine di questa nuova puntata Sharing Party, mettiamo un ultimo disco e poi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con Music Heroes, tra l'altro oggi puntata dedicata alla musica dance, quindi molto legata a Sharing Party, perché parleremo di un artista di cui oggi abbiamo messo una canzone sua, un artista molto giovane, norvegese, mascherato, che tra l'altro qualche annetto fa è tornato qui in Italia, e io ho scritto una recensione sul suo concerto che vi invito a leggere, ma di chi si tratta lo scoprirete poi oggi pomeriggio alle 3, anche se immagino che molti di voi avranno scoperto chi è. Lui è un DJ dal volto mezzo coperto, ma adesso mettiamo l'ultimo disco di questa nuova puntata Shining Party, chiudiamo con il nuovo singolo di Sophie Tucker insieme a Carlita dal titolo Manhattan qui su Share Radio. Chiudiamo così quest'ora di diretta insieme.

Ed era Manhattan, il nuovo singolo dei Sophie Tucker. Questo scegliere di chiudere questa nuova puntata di Share in Pari. Allora è tutto per oggi, sono Aldo Manchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare in diretta, anche chi recupera le puntate di Share in Pari anche di Music Heroes sul sito di Share Radio e anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio su qui con Music Heroes, questo Share Radio. Share in Pari invece tornerà non sabato prossimo ma tra due sabati, perché prossima settimana farò assenza, ma intanto io resterò qui perché tra pochissimo arriverà il mio carissimo collega Gulli The Voice e registreremo insieme Hey Mr. DJ Summer Edition stagione 2 puntata 2. Quindi a tra poco.

se ti facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

Detto perché ritenuto dannoso. E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri,

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

0: Music Heroes. La storia degli artisti musicali moderni più ascoltati raccontata su Share Radio. Music Heroes. Con Leonardo su Share Radio.
1: E rieccoci qui, carissimi ascoltatori Share Radio, qui che vi parla il vostro Leonardo Marchese e sono pronto per tenervi compagnia adesso con una nuovissima puntata di Music Heroes, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio, che dove in puntata inizieremo la storia di uno tra gli artisti oppure gruppi più seguiti in tutto il mondo e nelle varie piattaforme di streaming, in particolare su Spotify. La scorsa settimana abbiamo avuto una vincitrice e quindi questa volta mi tocca accontentare la richiesta dell'ascoltatrice in questione, che sarebbe colei che ha collaborato nel mashup che abbiamo mandato oggi in onda su Sharing Party. E tra l'altro oggi sì, la puntata di oggi si lega tanto a Sharing Party perché mi è stato richiesto di fare una puntata dedicata ad un DJ, uno dei più conosciuti del momento, un artista che tra l'altro ho visto dal vivo l'anno scorso, e vi invito a tal proposito a leggere la recensione che ho scritto pubblicata sul sito di Share Radio. Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un DJ norvegese che ha il volto mezzo coperto. E inizierò questi: DJ norvegese, la sua musica si ispira a quella dei videogiochi, il suo logo sono due lettere intrecciate. E come risposta ho ricevuto Kaiko, che non è la risposta esatta. Quindi questo vuol dire che spetterà a me scegliere l'artista della prossima puntata, che non andrà in onda sabato prossimo, ma tra due sabati. E sì, mi prenderò una settimana di ferie in quanto sarò in Irlanda. Partirò, sarò in Irlanda da martedì fino a lunedì della prossima settimana. Ma allora, se non è Kaigo, chi è? Beh, c'è un DJ che ha il volto mascherato, mezzo mascherato, famosissimo, molto giovane, che ho pure visto live, e lui, il suo logo sono una A e una W intrecciate. In quindi immagino che molti di voi avranno capito che il protagonista di questa nuova puntata di Music Heroes qui su Share Radio è Alan Walker, che tra l'altro l'anno scorso ha tenuto un concerto all'Unipol Forum in data 8 marzo 2025, e ammetto che non avevo molte aspettative su questo concerto, dato che Alan non è mai stato uno dei miei artisti preferiti. Invece sono rimasto sorpreso, tantissimo sorpreso dalla sua performance, dato che tant'è che dopo sono andato ad approfondire meglio la sua musica, e devo dire che è un artista molto interessante. Ci sono tante delle sue canzoni che sono diventate tra i miei pezzi preferiti, e quindi sono anche stracontento di realizzare questa puntata di Music Heroes dedicata ad un artista che all'inizio non seguivo molto, ma di cui adesso non mi reputo un suo fan, però un suo seguace, certo che sì. Ma intanto devo partire subito con il primo disco di oggi, che è una delle canzoni più conosciute della sua intera carriera. Iniziamo questa nuova puntata di Music Heroes qui su Share Radio dedicata al norvegese Alan Walker con la sua Sing Me to Sleep.

E abbiamo iniziato questa nuovissima puntata del Musichino su questo show radio dedicata ad Alan Walker con la sua Sing Me to Sleep. Alan Olaf Walker, meglio conosciuto semplicemente come Alan Walker, nasce il 24 agosto del 1997 in Inghilterra da un padre britannico fornaio e una madre norvegese che lavorava nell'assistenza agli anziani. Alla tenera età di 2 anni si trasferisce in Norvegia con la sua famiglia e fin dalla sua infanzia si appassiona ai videogiochi, alla grafica e alla programmazione, e trascorse la sua infanzia giocando alla Nintendo e alla PlayStation. Nel 2010 frequenta la Danielsen Middle School, una scuola media cristiana privata di Bergen, ma è durante le medie che impara a produrre musica attraverso dei tutorial YouTube. Tant'è che durante il liceo si chiede spesso se avrebbe potuto intraprendere una carriera nella musica. Così nel 2014 il DJ pubblica il suo singolo di debutto, Fade, che ha totalizzato 200 milioni di visualizzazioni su YouTube tra il 2014 e il 2015. Questo è solo l'inizio di una carriera di grande successo, perché dopo aver pubblicato il singolo Spectre, nel 2015 firma per Mer Music sotto Sony Music Sweden e pubblica la canzone che lo farà conoscere in tutto il mondo, ovvero Faded, il 3 dicembre del 2015, che sarebbe la versione cantata della sua Fade, con l'aggiunta della cantante pop non accreditata Aislinn Solheim, che ha cantato pure nel brano che abbiamo appena ascoltato, Sing Me to Sleep, che raggiunge la vetta delle classifiche di fine anno in Austria, Germania, Svizzera e Svezia, e viene nominata ai Brit Awards nella categoria British Single of the Year, vincendo il premio di canzone dell'anno. Il video musicale di questo pezzo, che ascolteremo tra pochissimo su YouTube, raggiunge il 26 marzo del 2017 un miliardo di visualizzazioni, a giugno 2024 diventa il 28esimo video più visto su YouTube, con più di 3,6 miliardi di visualizzazioni. Inoltre, questa è anche la prima canzone di M a raggiungere fin da subito 3 miliardi di views, diventando nel 2025 il brano più riprodotto su Spotify, e il successo di questo brano è talmente elevato che verrà addirittura remixato persino da Tiesto e Hardwell. Questa è Faded di Alan Walker qui su Shell Radio.

Ed era Faded, il singolo che ha fatto conoscere Alan Walker in tutto il mondo con questo Shell Radio, ed è proprio grazie al successo planetario ottenuto con questa canzone che abbandona la scuola superiore e fa il suo debutto dal vivo al Winter X Games XXIX, diciannovesimo, tenutosi a Oslo, e fin da subito si distingue non solo per la sua musica ma anche per come si presenta sul palcoscenico, perché per proteggere la sua immagine decise di indossare una felpa con cappuccio e una maschera. Inoltre nel 2016 Walker ha adottato un cane di nome Happy. Tornando alla musica, già a marzo di quell'anno aveva prodotto circa 30-40 canzoni in totale. Faded è il suo primo pezzo pubblicato dalla Sony Music Sweden e anche il suo primo pezzo a raggiungere successo globale, tant'è che raggiunge il primo posto anche nella classifica Dance Euro Hot 30 per la prima volta, cosa che prima era stata fatta solo da Kygo. Il grande successo inoltre porta Alan a collaborare con Zara Larsson agli Echo Awards in Germania, dove eseguono le canzoni l'uno dell'altra, Faded e Never Forget You. Anche il singolo Sing Me to Sleep, ascoltato in apertura, raggiunge il primo posto nelle classifiche norvegesi, e due mesi dopo questo pezzo verrà remixato da Marshmello. Inoltre, dopo la pubblicazione di questa canzone, inizia a dedicarsi anche alla realizzazione di remix, realizzando la sua versione delle hit mondiali Win for the Weekend e Coldplay, e Beyoncé e Move Your Body di Sia. In quell'anno però il nostro Alan realizza un altro singolo di successo, pubblicato il 2 dicembre del 2016, che vede la partecipazione della cantante non accreditata Nuni Bao, conosciuta per aver prestato la voce nella hit mondiale I Could Be the One di Avicii e Nicky Romero, dove pure lì però non veniva accreditata. Questa è Alone di Alan Walker qui su Shell Radio.

Ed era Londi Alan Walker qui su Share Radio. Il suo canale YouTube diventa all'inizio del 2017 quello con il maggior numero di iscritti in Norvegia, dopo aver superato circa 4,5 milioni di iscritti. Tra febbraio e aprile intraprende il suo primo tour in America, partecipando anche ad un festival in Texas, e si esibisce anche come artista d'apertura ad un concerto in India di Justin Bieber. Oltre alla musica, il DJ acquista diverse auto, tra cui un Audi R8 Spider, una Ferrari 488 Spider nera, una Lamborghini Aventador del 2017 e una Lamborghini Urus. E su Facebook l'1 aprile del 2017 pubblica su Facebook appunto che Walker dichiara appunto che avrebbe donato dei soldi alla società norvegese per la lotta contro il cancro infantile a seconda del numero di like, condivisioni e commenti ricevuti, ottenendo un totale di 62.564 like, 24.648 commenti e 6.840 condivisioni, per un totale di circa $230.000. L'aver tenuto un tour in America ed anche aver aperto un concerto di Justin Bieber è anche l'occasione giusta per presentare del materiale inedito che farà parte del suo disco di debutto A Different World. A dicembre, uscito il 14 dicembre del 2018, che include anche questa collaborazione realizzata con uno dei DJ più conosciuti al mondo, diventata anche uno dei suoi best seller. Questa è Are You Lonely di Alan Walker, Steve Aoki qui su Share Radio.

ed era Are You Lonely di Alan Walker, Steve Aoki qui su Shell Radio. Io sono Leonardo, il programma che state ascoltando adesso si chiama Music Heroes, oggi puntata dedicata ad Alan Walker. A settembre del 2019 acquista un appartamento in Norvegia per 8,2 milioni di dollari e dona 100.000 dollari ad una raccolta fondi comunitaria lanciata super americani per piantare 20 milioni di alberi. Il singolo Faded supera il miliardo di stream su Spotify, rendendolo il primo artista norvegese a raggiungere questo traguardo. E poi Alan lancia il progetto Walker Excavations su dispositivi mobili e sul suo sito web, che consisteva in un gioco che includeva easter egg che anticipavano ai fan musica nuova e contenuti futuri, tra cui del materiale che farà parte del suo secondo disco. E ora ci deve ascoltare subito uno dei pezzi che hanno anticipato l'uscita del suo secondo album, e vi faccio sentire adesso questo brano che è stato concepito per essere la seconda parte del suo singolo Alone, nonostante si tratti di una canzone completamente diversa. Questa è Alone Part 2 di Alan Walker e Ava Max qui su Shell Radio.

e della Lombardia al Walk and Have a Max, questo show radio. Durante il lockdown prende parte al Tomorrowland Around the World, la versione virtuale dell'edizione del 2020 del Tomorrowland, cancellata a causa del Covid-19. Poi pubblica il singolo Heading Home e il remix del brano Time di Hans Zimmer. L'anno successivo succedono tante cose al DJ norvegese. Alan adotta un gatto di nome Peanut, pubblica il film concerto di Aviation Movies su YouTube, che è a metà tra un concerto e un video musicale, e insieme al film realizza l'app di Aviation Game, creata con lo studio indipendente Hello There Games. Dopodiché acquista una nuova villa in Norvegia per 35 milioni di dollari da usare sia come studio che come ufficio, e lancia il ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, un laptop da gioco personalizzato che includeva il suo logo inceso e suoni e animazione creati da Alan. Per quanto riguarda la musica, il suo contratto con No Copyright Sound scade il 13 novembre e le sue produzioni Fate, Spectre e Force vengono rimosse dal suo catalogo dalle piattaforme streaming. E poi un mese dopo pubblica il suo secondo album, World of Walker, disco elettropop e DDM composto da 15 tracce, che raggiunge la sesta posizione in Norvegia e la 24esima in Finlandia. Ad aprile del 2012 firma con il suo sito, il sito web svedese di Crowdfunding Corrit, un contratto raccogliendo più di 100.000 dollari dai fan per i suoi prossimi progetti musicali, tra cui un EP ed un nuovo album disco diviso in due parti, chiamato Walkerverse, promosso dal Walkerverse The Tour, iniziato a settembre del 2022, che farà tappa all'Alcatraz di Milano. Da questo disco chiamato Walkerverse ci andiamo ad ascoltare questo brano molto particolare, che vede la partecipazione della cantante norvegese non accreditata Christian Carpenter. Questa è The Drum di Alan Walker, qui su Share Radio.

0: ed era The Drum, questo Shell Radio, penultimo disco di questa puntata di Music Heroes dedicata ad Alan Walker. Il suo patrimonio a febbraio del 2023 si stima attorno ai 20 milioni di dollari e poi, dopo aver rinnovato il contratto con No Copyright Sounds per la pubblicazione del singolo Dreamer, a settembre acquista una lussuosa villa in Norvegia per circa 3,5 milioni di dollari. Poi il 10 novembre del 2023 esce quello che personalmente è il mio album preferito di Alan, ovvero il suo quarto disco Walker World, da me recensito, di cui uscirà anche una riedizione chiamata Walker World 2.0. E dopo che ascolteremo il singolo realizzato con Flo-Rida, che verrà promosso dal Walker World Tour, un tour mondiale di 2 anni dove la seconda parte si terrà in tutta Europa e il tour europeo prevede anche una data in Italia all'Unipol Forum l'8 marzo 2025, di cui vi invito a leggere la mia recensione sul sito di Shell Radio. Terminato il tour, ha pubblicato un breve EP con Steve Aoki chiamato Welcome to the Lonely Club e quest'anno, il 27 marzo di quest'anno, è uscito il suo nuovo album World of Walker Season 1 Rise of the Drones. Ed è così che chiudiamo questa nuova puntata di Music Heroes dedicata ad Alan Walker, ma non prima di aver ascoltato l'ultimo disco di oggi. Chiudiamo questa nuova puntata di Music Heroes qui su Shell Radio dedicata ad Alan Walker con la sua When I Grow Up insieme a Flo-Rida.
1: When I grow up, I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

Per questo questa è una puntata di Musichiera su questo show radio dedicata ad Alan Walker con la sua When I Grow Up insieme a Florida. È tutto per oggi, sono Aldo Marchese, vi ringrazio molto per essere rimasti qui all'ascolto, anche chi recupera le puntate di Musichiera anche di Share Impari sul sito di Share Radio e anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo non sabato prossimo ma tra due sabati, dalle 11 alle 12 con Share Impari, dalle 15 alle 16 con Music Heroes, e chissà, magari registreremo la terza e ultima puntata della Summer Edition di Hey Mr. DJ, io con The Voice. Intanto non mi resta altro che augurarvi buon fine.

0: questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Se una sirena.
0: Allora mi devo, mi devo essere Ulisse, mi devo
1: legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù. Ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice quando stanno dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostro senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita, sono...

gambler.

Sì, per fare la tesi sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i segni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere, oltre a quello del piacere, un po' di sale e

So in this sense, all music is yours.

Lots of low-down blues.